Prae cepti salitaribus moniti, et divina statuzione formati, audemus dicere.

mysteries. Ordo fe misericordiae tu ad uti, et efficato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.